Paing marire. Taku poi ere re te tini o te po aku tau kahurangi poi. Paing marire.